0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi a Ejo Universali a festa i Santi Cosimo e Damiani, in particolare a Città di Sartè, a festa a San Cosimo e Damiano, nel convento San Damiano. San Cosimo e Damiano furono martirizzati a Sir, o terzo secolo. Da o quinto secolo si trova in Oriente e a Roma basiliche e cappelle, spedali che portano suo nome. Si pensa che sono morti insieme, pavedi in una città di Siro, in Siria. Può darsi che erano anche frattide, secondo ciò che da dici all'Ienda venuta da Arabia, per esercitare la medicina, curare i poveri, liberavano i scemi, rendivano la speranza a quelli che erano afflitti, a gioia a quelli che erano chi stavano a Pecundria, e il governatore Lisias, che avevano curato, i condannò tremendo ad orribili torture, poi a essere scapitati perché erano cristiani. Ecco quali erano i santi Cosimo e Damiani, morti nel terzo secolo e affestati il 26 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 2, seconda parte, versetto 25. I violi di Yera Gamdel, primo nato d'Esron, Vubenu, Ram, o primo nato, Buna, Oren e Otsem, nati da Ghia. Di Rachmel ebbe un'altra moglie, chiamata Atar, che fu mamma d'Onam. I violi di Ram, primo nato di Yerachmel, Vubenu, Matz, Diamin e Eker. I violi d'Onam, Vunu, Scamai e Diada. Figlioli di Scamai, Nadab e Abiscur. La moglie di Abiscur si chiamava Abigail e di parturì a Akban e Molid. Figlioli di Nadab, Seled e Appaim. Seled morse senza violi. Violi d'Appaim, Diskei, figlioli di Diskei, Skeskan, figlioli di Skeskan, Aglai. Violi di Yada, fratello di Scamai. Dieter e Jonathan. Dieter morse senza violi. Figlioli di Jonathan, Pelet e Zara. Questi sono i violi di Yerachmel. Skeskan non ebbe mica violi, ma ebbe viole. Skeskan aveva un schiavo egiziano chiamato Diarca. E Skeskan dette a suo viole per moglie Diarca, uso schiavo, a quale la parturì un figliolo, Atai. Atai generò a Natan, Natan generò a Zabad, Zabad generò a Eflael, Eflael generò a Obed, Obed generò a Dieu, Dieu generò a Azaria, Azaria generò a Alez, Alez generò a Elasa, Elasa generò a Sismai, Sismai generò a Scalum, Scalum generò a Diecamia, Diecamia generò a Eliscam, figlio di Galeb, fratello di Yerachmel. Mesca, uso primo nato, che fu bapo di Zif e viole di Maresca, bapo d'Ebron. Fiori d'Ebron, Core, Tapuac, Rechem e Schema. Schema generò a Rakam, bapo di Yorgeam. Rechem generò a Scamai, fiori di Scamai, Maon e Maon, bapo di Betsur. Eva, concubine di Galeb, parturì a Aran, a Mozza e a Gazez. Aran generò a Gazez. Figlio di Gadai, Regem, Diotam, Geskan, Pelet, Eva e Scav. Maaga, concubina di Galeb, parturì a Skeber e a Tirkan. Parturì di nuovo a Scaf, bapo di Madman, Madmana, e a Skeva, bapo di Macbena e bapo di Gibea. A figlio di Galeb era Axa. Questi vubbeno figlio di Galeb, Scobal, figlio d'Ur, primo nato d'Evrata e bapo di Tiriat di Arim, Salma bapo di Betlem, Aref bapo di Bet Gader, i violi di Scobal bapo di Tiriat Geraim, Fubenu Aroe, Azzi, Amenuot, e famiglie di Tiriat di Geraim Fubenu, i Yetriani, i Putiani, i Scumatiani e i Miscraiani. Da se famiglie sono sortite i Zoriatiani, le Staoliani, figlio di Salma, Betlem, Netovatiani, Atrot Bet Joab, Azzi, Amanacti, i Zoriani, e famiglie di scribi che stavano in Diaebez, Tireatiani, i Scmeatiani e i Zugatiani, so i Geniani, sciuti da Amat, bapo di Agasa di Regab.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.